0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi, sono no, comunque, ho certo quest'anno. No,
1: non
0: si
1: può fare cannone.
0: No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone.

0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini.
1: I'm coming back.